le ba se ready for se feke le di ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa galama straight ka palama ka tell di tlhako ke patoro ya ra le ba se ready for se feke le di ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa